Radio Frejus. La differenza la senti.

0: Sono le 6 in punto.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, cielo ben soleggiato su tutti i settori piemontesi con transito di velature alte e sottili al mattino, possibili locali foschie fino al mattino sulle pianure, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. La protesta nelle scuole occupati a Torino, Licio Berti e Galileo Ferraris al Boselli, intervengono i carabinieri, le forze dell'ordine hanno fermato uno studente per 2 ore e indagano su un'irruzione nello stabile di un gruppo a volto coperto. Incidente sull'A26 ieri tra Ovada e Masone, morta una donna, la vittima era a bordo di un'auto che si è scontrata con un camion, grave l'uomo alla guida. Torino ospiterà il 22 e 23 ottobre l'assemblea annuale della rete Redi, il principale network nazionale degli enti locali impegnati nella promozione dei diritti delle persone LGBTQIA+, nel contrasto alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. L'assessore comunale Rosatelli: siamo orgogliosi di ospitare l'appuntamento. Un progetto per la terza età dell'ASL di Asti presentato a Vilnius, Community Action, lanciato nel settembre 2025 e premiato al meeting europeo ACTAGE come buona prassi. Il 20 novembre, prime aperture del nuovo Museo Egizio di Torino, il completamento dei lavori è previsto in tarda primavera. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Fuori tutto!
3: Ho capito.
2: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegne entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
4: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
5: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
2: Divani Totac. È chiaro adesso?
4: Totac.
6: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
7: Radio Frejus. Professionisti della pubblicità. Per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 64 06 06. Sapremo consigliarti al meglio.

0: fattore. Prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
1: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
0: Ah, quindi più qualità, più scelta.
1: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
2: Asta del mobile! Geniale, vero?
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: Radio Frejus.
2: Musica particolare per un pubblico speciale.

0: Nel centro di Giavena c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle tre sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7.30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme, ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno, il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
1: Mamma, torniamo domani?
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 7 in punto.
1: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato ai medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il pontefice è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per circa 3 ore, ha comunicato ancora il Vaticano, mentre la durata vera e propria dell'intervento è stata della metà, circa 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Questa la conclusione. Politica: l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, la nuova iniziativa della stampa. Il legame transatlantico, ha aggiunto la presidente del Consiglio, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, quei partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ODG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. La cronaca: un DNA maschile sconosciuto è stato trovato sui jeans indossati da Liliana Resinovic, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste e per la cui morte è indagato il marito Sebastiano Visintin. La novità, confermata da fonti legali, emerge dalla perizia disposta dal GIP di Trieste per far luce sulla scomparsa del 14 dicembre 2021. La traccia genetica non ha ancora restituito un match. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe della vittima non ci sono tracce del terreno dove fu trovato il cadavere della 63enne, un elemento che rende più concreta l'idea che sia morta altrove. Calcio: Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, a più tardi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della Sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunee accompagneranno in sagra, con le loro note, Peru e Gepa, Ludesbatur e Lara Puloira, e le autorità presenti, per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram, Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
4: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
5: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
4: Ah, quindi più qualità, più scelta.
5: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
6: Pasta del mobile! Geniale, vero? Radio Frejus, la differenza la senti.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, porterete oggi energia e determinazione in ogni vostra impresa. In amore un piccolo gesto farà una grande differenza. Nel lavoro invece un progetto potrebbe beneficiare della vostra intuizione. Mantenete un atteggiamento positivo. Toro, sarà una giornata in cui potrete consolidare i progressi fatti fino adesso. In amore cercate complicità, mentre nel lavoro la pazienza sarà una virtù in più. Approfittate della serata per riposarvi e rilassarvi. Gemelli, le vostre capacità comunicative saranno oggi in primo piano. Amore e amicizie si rafforzeranno con il dialogo, mentre sfide lavorative saranno affrontate con intelligente strategia. Cancro, sarà una giornata oggi dominata dalla vostra capacità di innovare. In amore e nell'amicizia troverete modi nuovi per esprimere i vostri sentimenti, mentre al lavoro le vostre idee saranno accolte con entusiasmo. Leone, affrontate una decisione importante con calma e riflessione e tutto il tempo di cui necessitate. In amore è il momento di chiarire alcune questioni, mentre nel lavoro mantenere la concentrazione sui vostri obiettivi a lungo termine è la strada giusta da seguire. Vergine, riordinare le vostre priorità sarà fondamentale per capire come agire. In amore la chiarezza sarà apprezzata. Nel lavoro una buona organizzazione farà ancora una volta la differenza nei risultati. Bilancia, sarà importante ritrovare l'equilibrio tra il cuore e la mente. In amore cercate pace, mentre nel lavoro ascoltate sia voi sia chi vi circonda, soprattutto chi ne sa e ha più esperienza di voi. Scorpione, le emozioni oggi saranno intense e profonde. In campo sentimentale cercate di aprirvi a nuove esperienze e nuove conoscenze. Nel lavoro saprete affrontare ostacoli con astuzia e determinazione. Sagittario, sarà una giornata ricca di scoperte oggi. In amore, il desiderio di esplorare porterà a nuova passione, mentre nel lavoro una visione più ampia aprirà nuove strade, non solo mentali, ma proprio concrete. Capricorno, la dedizione vi porterà a risultati apprezzabili. L'amore richiederà pazienza e comprensione, mentre nel lavoro la vostra tenacia farà la differenza, sia in team che nei progetti individuali. Acquario, saranno favorite oggi le idee innovative e un approccio fuori dagli schemi. In amore lasciate spazio alla spontaneità, mentre nel lavoro non abbiate paura di proporre soluzioni diverse. Pesci, oggi sarà importante seguire il vostro istinto. In amore, lasciatevi trasportare dalle emozioni, mentre al lavoro i sogni potrebbero tradursi in realtà concrete. Oggi vi saluto con le parole di Miles Davis. La musica e la vita sono solo questioni di stile. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind. Per essere

0: È sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
1: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
2: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 64 0606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 7 e 38 minuti.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Asportato al Papa il lobo inferiore del polmone destro a causa di un tumore maligno. Ieri Leone XIV è stato sottoposto a intervento chirurgico a Gemelli. Nelle prossime ore nuovi esami post-operatori per il pontefice. Sentiamo Marco Mancini.
2: Adenocarcinoma polmonare, questa è la diagnosi dei medici che ieri hanno operato al Policlinico Gemelli Papa Leone XIV. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita per la rimozione del tumore maligno. Il Papa ha comunicato nella tarda serata di ieri la sala stampa della Santa Sede, è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'operazione, dicono i medici, è riuscita e non ci sono state complicanze. Secondo fonti vaticane, nei prossimi giorni seguiranno degli esami post-operatori, compreso l'esame istologico per stabilire la stadiazione del tumore, mentre, almeno per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia o di trattamenti simili. Il Papa, 71 anni, dovrebbe restare al Gemelli almeno una settimana, ma i tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, mentre è ora in dubbio il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, fissato dal 6 al 17 novembre prossimi.
1: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto si allarga il fuoco incrociato nella penisola araba, segnalati attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo-iraniani. Il conflitto russo-ucraino, Volodymyr Zelensky annuncia di aver chiesto un nuovo incontro con i negoziatori americani, protestando al contempo per il mancato preavviso da parte degli alleati dopo un nuovo raid di Mosca che ha colpito un palazzo residenziale di Kiev, uccidendo una persona. Decine di droni ucraini intanto intercettati nella regione della capitale russa. Torniamo in Italia. Ieri il sede dei due rami del Parlamento, lo scostamento di bilancio per finanziare le extra spese su energia e difesa come autorizzato da Bruxelles. Ora il governo e la maggioranza lavorano per definire la legge di bilancio. Obiettivo: un alleggerimento fiscale dall'IRPEF alle partite IVA ai fragili. Nicola De Muro.
3: Sì, di Senato e Camera allo scostamento di bilancio, autorizzando risorse per 29 miliardi complessivi da indirizzare a difesa, energia e interventi fiscali. Ora il governo può muovere i passi decisivi per la stesura della legge di bilancio. Tante le misure al centro del dibattito tra i banchi della maggioranza. La revisione dell'IRPEF con l'ipotesi di estendere l'aliquota del 33% fino alla soglia dei 60.000 euro. L'obiettivo di ampliare il regime della flat tax per gli autonomi e le piccole imprese, portando il tetto da 85.000 a 100.000 euro. Tra le altre proposte sul tavolo, la flat tax giovanile al 55% sui rinnovi salariali e l'abbassamento al 5% della cedolare secca per le locazioni di lunga durata per contrastare il dilagare degli affitti brevi per i turisti. E poi sostegni ai fragili, ai disabili e ai pensionati. A frenare gli entusiasmi è stato il ministro dell'economia Giorgetti, intervenendo a Montecitorio. Ha sottolineato le incertezze geopolitiche parlando di nuvoloni all'orizzonte e poi dal titolare del MEF anche uno sfogo. Trovandosi l'aula di Montecitorio semivuota, ha rimarcato con amarezza il disinteresse dei deputati. Non vogliono lavorare neanche di martedì. Tra le altre proposte sul tavolo restano la flat tax giovanile al 5% sui rinnovi salariali e l'abbassamento al 5% della cedolare secca per le locazioni di lunga durata.
1: E il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche il decreto legge per l'ILVA, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex ILVA e per i lavoratori dell'indotto. Il giallo di Pietra Catella con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti nel territorio del Molise, interessato dalle indagini per il duplice omicidio. L'analisi del materiale acquisito servirà a verificare l'eventuale presenza di tracce di navigazione legate a ricerche sulla ricina e sui veleni. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Calcio infine: dopo due giornate di Champions restano al palo Inter e Napoli a San Siro, i nerazzurri travolti 4-3 del Bruges, trascinato a tripletta di Tresoldi, l'attaccante in bilico tra Italia e Germania. A Villarreal Partenopei al tappeto, il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Inter e Napoli 0 in pagella, a San Siro vedono le streghe i nerazzurri, altra papera di Martinez, il Bruges sembra il Real, ne fa 4, di cui 3 firmati dal bomber italo-tedesco Nicolò Tresoldi, che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. Non basta la doppietta di Lautaro, vana la rete nel recupero di Bonny, non accampa scuse Christian Chivo.
5: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse, bisogna trovare la mentalità giusta.
4: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo, 3-1 senza appello, duro Max Allegri.
6: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
4: Stasera, incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho, il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Corso Regina verso Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove troviamo code di veicoli pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. È tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
3: Ho capito.
2: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
4: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
5: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
2: Divani Totac. È chiaro adesso?
6: Totac. Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
7: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
6: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
8: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
9: Sabato 17 ottobre, ore 16, rassegna Solo Alzheimer, come trattare i parenti anziani disorientati.
10: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Fréjus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
11: Radio Fréjus, la differenza la senti.

0: Sono le 8 e un minuto.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, cielo ben soleggiato su tutti i settori piemontesi con transito di velature alte e sottili al mattino, possibili locali foschie fino al mattino sulle pianure, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. La protesta nelle scuole occupati a Torino, Licio Berti e Galileo Ferraris al Boselli, intervengono i carabinieri, le forze dell'ordine hanno fermato uno studente per 2 ore e indagano su un'irruzione nello stabile di un gruppo a volto coperto. Incidente sull'A26 ieri tra Ovada e Masone, morta una donna, la vittima era a bordo di un'auto che si è scontrata con un camion, grave l'uomo alla guida. Torino ospiterà il 22 e 23 ottobre l'assemblea annuale della rete Redi, il principale network nazionale degli enti locali impegnati nella promozione dei diritti delle persone LGBTQIA+, nel contrasto alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. L'assessore comunale Rosatelli: siamo orgogliosi di ospitare l'appuntamento. Un progetto per la terza età dell'ASL di Asti presentato a Vilnius, Community Action, lanciato nel settembre 2025 e premiato al meeting europeo Act Age come buona prassi. Il 20 novembre, prime aperture del nuovo Museo Egizio di Torino, il completamento dei lavori è previsto in tarda primavera. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
3: E non solo. Il settore termoidraulico con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC, professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
2: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosa Zaggiaveno. Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
8: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
7: E per le pareti?
8: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
7: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
8: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
9: Da 25 anni con ING. Puoi.
10: Sì, ma cosa?
9: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
10: Ah, e per i risparmi?
9: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
10: Mica male!
9: E allora scegli ING.
10: Vado subito su ing.it.
9: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
12: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4VT, è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
13: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti. Lungo la provinciale 410 Aramengo-Cisterna si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Cantarana e Ferrere in orario 7:30-18:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore

0: a base di marroni presso il centro polivalente. Negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese. Vendita di marroni freschi e prodotti derivati. E tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester. E dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunea accompagneranno in sagra, con le loro note, Peru e Gepa, Ludesbatur e la Rapuloira, e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
1: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 8 e 38 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso dopo 90 minuti positivamente, nei tempi e modi previsti, l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che si è trattato dell'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nessuna complicanza, il pontefice si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto ancora fuoco incrociato nella penisola araba, attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a controllata dai ribelli filo iraniani, esplosione dall'altra parte a Riyadh. Via libera ieri il documento di bilancio in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ex Silva che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori sia dello stabilimento che per l'indotto. I premi a Nicola Piovani e Susan Sarandon, il documentario che racconta Giovanotti, l'ultimo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ricca la giornata di apertura della Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre accende l'Auditorium, Parco della Musica e diverse location nella capitale. Oggi il programma prosegue tra proposte d'autore il film di Simon Stone, The Only Living Pickpocket in New York, con John Turturro, oggi atteso sul red carpet. A incontrare il pubblico anche Giuseppe Tornatore, con la riproposizione di Nuovo Cinema Paradiso. Infine una notizia di calcio: Salvo Ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa per l'ex tecnico della Cremonese. Si parla di un accordo biennale. Zanetti ed Aversa, le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
3: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più vai su www.axelspa.it.
4: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
5: Ho capito.
4: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
6: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
7: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
4: Divani Totac. È chiaro adesso?
6: Totac.
8: Nel centro di Giaveno c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle 3 sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7.30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme, ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno, il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
9: Mamma, torniamo domani?
5: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori. E ancora, aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti! Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 9 in punto.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, porterete oggi energia e determinazione in ogni vostra impresa. In amore un piccolo gesto farà una grande differenza. Nel lavoro invece un progetto potrebbe beneficiare della vostra intuizione. Mantenete un atteggiamento positivo. Toro, sarà una giornata in cui potrete consolidare i progressi fatti fino adesso. In amore cercate complicità, mentre nel lavoro la pazienza sarà una virtù in più. Approfittate della serata per riposarvi e rilassarvi. Gemelli, le vostre capacità comunicative saranno oggi in primo piano. Amore e amicizie si rafforzeranno con il dialogo, mentre sfide lavorative saranno affrontate con intelligente strategia. Cancro, sarà una giornata oggi dominata dalla vostra capacità di innovare. In amore e nell'amicizia troverete modi nuovi per esprimere i vostri sentimenti, mentre al lavoro le vostre idee saranno accolte con entusiasmo. Leone, affrontate una decisione importante con calma e riflessione e tutto il tempo di cui necessitate. In amore è il momento di chiarire alcune questioni, mentre nel lavoro mantenere la concentrazione sui vostri obiettivi a lungo termine è la strada giusta da seguire. Vergine, riordinare le vostre priorità sarà fondamentale per capire come agire. In amore la chiarezza sarà apprezzata. Nel lavoro una buona organizzazione farà ancora una volta la differenza nei risultati. Bilancia, sarà importante ritrovare l'equilibrio tra il cuore e la mente. In amore cercate pace, mentre nel lavoro ascoltate sia voi sia chi vi circonda, soprattutto chi ne sa e ha più esperienza di voi. Scorpione, le emozioni oggi saranno intense e profonde. In campo sentimentale cercate di aprirvi a nuove esperienze e nuove conoscenze. Nel lavoro saprete affrontare ostacoli con astuzia e determinazione. Sagittario, sarà una giornata ricca di scoperte oggi. In amore, il desiderio di esplorare porterà a nuova passione, mentre nel lavoro una visione più ampia aprirà nuove strade, non solo mentali, ma proprio concrete. Capricorno, la dedizione vi porterà a risultati apprezzabili. L'amore richiederà pazienza e comprensione, mentre nel lavoro la vostra tenacia farà la differenza, sia in team che nei progetti individuali. Acquario, saranno favorite oggi le idee innovative e un approccio fuori dagli schemi. In amore lasciate spazio alla spontaneità, mentre nel lavoro non abbiate paura di proporre soluzioni diverse. Pesci, oggi sarà importante seguire il vostro istinto. In amore, lasciatevi trasportare dalle emozioni, mentre al lavoro i sogni potrebbero tradursi in realtà concrete. Oggi vi saluto con le parole di Miles Davis. La musica e la vita sono solo questioni di stile. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
9: Signora, dipende dal sogno.
8: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
9: Ma facile da usare.
8: Ecco, è un po' classica.
9: Ma moderna.
8: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
9: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
10: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
12: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Brugherio verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove causa lavori troviamo rallentamenti tra gli svincoli Chivasso Centro e Chivasso Ovest verso Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Frejus. Radio Frejus Meteo.
3: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione caratterizzerà il tempo per gran parte della settimana, favorendo condizioni generalmente soleggiate e temperature miti per la stagione. Infiltrazioni di aria più fresca e umida da est nei bassi strati determineranno un temporaneo aumento della nuvolosità, soprattutto tra pianure, colline e primi tratti vallivi, ma senza precipitazioni. Esaurita l'influenza delle correnti orientali, torneranno a prevalere ampie schiarite, con temperature nuovamente superiori alla norma stagionale e massime fino oltre i 20 gradi in pianura. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con lievi velature soprattutto nella prima parte. Tra la notte e il primo mattino, locali banchi di nebbia sulle basse pianure tra Torinese, Cuneese, Astigiano e Alessandrino, in diradamento. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo sugli 8-11 gradi, massime in aumento sui 18-20 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato salvo locali banchi di nebbia sulle basse pianure tra la notte e il primo mattino, in diradamento. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie sugli 8-11 gradi, massime stazionarie sui 18-20 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino in gran parte soleggiato all'interno delle valli alpine e sulla Valle d'Aosta, mentre su pianure e colline saranno presenti addensamenti nuvolosi e locali banchi di nebbia in diradamento. In giornata schiarite più ampie con cielo al più parzialmente nuvoloso per addensamenti soprattutto tra pianure e colline e primi tratti vallivi del Cuneese, del Torinese, del Biellese e della Valsesia. In serata, nuvolosità

0: sicurezza in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
1: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
3: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
2: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
5: In occasione della fiera daremo presenti con il gazebo detersivi alla spina per farvi conoscere i nostri prodotti.
6: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 9:36.
1: Ora ben trovati da Alessandro Cisilin. In Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa, 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca agli altri in 19 regioni russe, Crimea e Mar d'Azov. A Kiev 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti chiesta da Trump. Kiev denuncia intanto che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma, all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, operazione durata 1 ora e mezza senza complicanze e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Stamani alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Bracardi, spento lunedì scorso a 93 anni. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Infine un cenno al basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano. Al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo le scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare e domani arriva a Dubai, mentre stasera alle 20:45 la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
3: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1.000 euro.
2: Ah, e per la cucina?
3: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
2: E per i pagamenti?
3: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
2: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a 2 passi dalla statale 25. Telefono 334-9184-922.
5: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 10
1: e 2 minuti.
2: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Il terzo valico parte la cassa integrazione ordinaria, arrivata la comunicazione della ditta Seli Overseas di cassa integrazione ordinaria per 13 settimane per 300 lavoratori occupati sui cantieri di Radimero e Vallemme nell'Alessandrino, a segnalarlo in una nota Fenalwil, Filca CISL e Filea CGL. Operazione Oro Verde, 8 arresti e 5 denunce per mezzo milione di euro di droga. L'indagine avviata nel gennaio 2026 sotto il coordinamento della Procura di Asti, 8 cittadini albanesi arrestati, 5 dei quali in flagranza di reato e 3 su ordinanza di custodia cautelare in carcere, 5 persone denunciate e oltre 340 kg di droga sequestrata per un valore stimato sul mercato al dettaglio di circa 500.000 euro. Torino ospiterà il 22 e 23 ottobre l'assemblea annuale della rete REDI, il principale network nazionale degli enti locali impegnati nella promozione dei diritti delle persone LGBTQIA+. L'assessore comunale Rosatelli: siamo orgogliosi di ospitare l'appuntamento. Un progetto per la terza età dell'ASL di Asti, presentato a Vilnius Community Action, lanciato nel settembre 2025 e premiato al meeting europeo ACTAGE come buona prassi. Il 20 novembre, prima apertura del nuovo Museo Egizio di Torino, il completamento dei lavori è previsto in tarda primavera. In chiusura al calcio, Serie A, Spalletti e Pisacane squalificati per un turno, stop anche per male nei tecnici espulsi per una lite al termine di Cagliari-Juve. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
3: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
4: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
3: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
5: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.
8: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
9: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
14: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo quindi della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 205 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Grognardo e Acqui Terme in orario 8:19. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre.

0: novembre, alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
1: Dagli alpeggi scendono i formaggi più pregiati.
2: Veri sapori caseari.
1: Racchiudono profumi.

0: del Moncenisio per Palati Forti ed ancora il Cevrin della Valsangone, il Bitto della Valtellina
1: e non solo.
0: Al panificio il Sorriso di Giaveno, dove l'arte bianca e le specialità locali ti raccontano di pascoli fioriti, aria pura e tradizione secolare, sapori e piaceri indimenticabili.
1: Panificio il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, 3 km da Giaveno. Vivi la vita con il Sorriso.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
3: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 10 e 37 minuti.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Peggio di così non poteva andare per Inter e Napoli, che restano a secco dopo la seconda tappa di Champions League. A San Siro, i nerazzurri, a cui non basta la doppietta di Lautaro, rimediano una figuraccia al cospetto del Bruges. Altra papera di Martinez, 4-3 belga con tripletta di Nicolò Tressoldi, che piace e tanto a Roberto Mancini. Dal canto suo, Chivu non cerca alibi.
2: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo, ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse, quindi siamo tutti consapevoli di quello che non va in determinate partite in Champions. Bisogna trovare la mentalità giusta, l'intensità giusta, l'equilibrio giusto.
1: Male anche il Napoli, illuso dal vantaggio di Rachmani in casa Villarreal, travolgente poi nella rimonta 3-1, la reprimenda ai suoi di Max Allegri.
3: In questo momento della stagione, ma dall'inizio, bisogna cercare di trovare un po' di equilibrio. Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte, come il Napoli tecnicamente è forte, deve rimanere serena e continuare a giocare la partita, perché l'imprevisto della partita va gestito. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto, medio piccolo non te ne accorgi, quando giochi con le squadre di Champions te ne accorgi.
1: Stasera ore 21, luce all'Olimpico, nell'incrocio del cuore di José Mourinho, che torna davanti la sua ex Roma alla guida del Real Madrid. Lo Special One maschera l'emozione.
4: Mi sono preparato, penso che sto bene, sto equilibrato, sto solido, senza dubbi che durante la partita, senza dubbi che ahí sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però durante la partita non c'è spazio per dubbi. I romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
1: Alla stessa ora il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, di scena a Rotterdam con il Feyenoord. Salvo ribaltoni sarà Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa. Per l'ex tecnico della Cremonese si parla di un accordo biennale Zanetti e D'Aversa, le eventuali scelte per il piano B. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze. Dopo il 2-0 dell'andata, alle azzurre è passato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket si acuisce, la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano al Forum. Il Real Madrid si impone 98-89, infliggendo alle scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare. Domani arriva Dubai. Stasera alle 20:45 la Virtus Bologna, attesa dai francesi del Paris. Infine i motori, più di 30 anni dopo la Formula 1 torna in Africa e Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, a più tardi.
5: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
6: Ho capito.
5: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegne entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
7: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
8: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
5: Divani Totac. È chiaro adesso?
9: Totac. Renault.
10: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.
6: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori. E ancora, aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti! Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
12: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
13: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo, sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
12: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
14: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
15: Sabato 17 ottobre, ore 16, rassegna Solo Alzheimer, come trattare i parenti anziani disorientati.
16: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Ben ritrovati dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Il terzo valico, parte la cassa integrazione ordinaria, è arrivata la comunicazione della ditta Sally Overseas di cassa integrazione ordinaria per 13 settimane per 300 lavoratori occupati sui cantieri di Radimero e Vallemme nell'Alessandrino, a segnalarlo in una nota Feneal Will, Filca CISL e Filea CGL. Operazione Oro Verde, 8 arresti e 5 denunce per mezzo milione di euro di droga. L'indagine avviata nel gennaio 2026 sotto il coordinamento della Procura di Asti, 8 cittadini albanesi arrestati, 5 dei quali in flagranza di reato e 3 su ordinanza di custodia cautelare in carcere, 5 persone denunciate e oltre 340 kg di droga sequestrata per un valore stimato sul mercato al dettaglio di circa 500.000 euro. Torino ospiterà il 22 e 23 ottobre l'assemblea annuale della rete Redi, il principale network nazionale degli enti locali impegnati nella promozione dei diritti delle persone LGBTQIA+. L'assessore comunale Rosatelli: siamo orgogliosi di ospitare l'appuntamento. Un progetto per la terza età dell'ASL di Asti, presentato a Vilnius, Community Action, lanciato nel settembre 2025, premiato al meeting europeo ACTAGE come buona prassi. Il 20 novembre, prima apertura del nuovo Museo Egizio di Torino, il completamento dei lavori è previsto in tarda primavera. In chiusura al calcio, Serie A, Spalletti e Pisacane squalificati per un turno, stop anche per male nei tecnici espulsi per una lite al termine di Cagliari-Juve. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre, a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere, con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa, per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
4: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
5: Ho capito.
4: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
6: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
7: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
4: Divani Totac. È chiaro adesso?
8: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
9: Radio Frejus. La differenza la senti.

0: Agraval Susina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunè accompagneranno in sagra, con le loro note, Peru e Gepa, Ludesbature e la Rapuloira, e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 11 e 38 minuti.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin, individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni, secondo indiscrezioni stampa. Uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivati di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. Loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito, la distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni, fino a che l'ex capo di una gang, Duane Kef Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: lucida, mani forti e cuore grande.
1: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo, sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
0: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
2: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita. Veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
3: Sabato 17 ottobre, ore 16, rassegna Solo Alzheimer, come trattare i parenti anziani disorientati.
4: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
5: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
4: E per le pareti?
5: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
4: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Arder a Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
5: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
6: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
7: Radio Frejus. Professionisti della pubblicità. Per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 64 06 06. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, la rassegna che vi racconta quotidianamente tutto quello che accade in Piemonte. In studio Edoardo Paradisi. Parliamo di mobilità. Si chiama Move-In, il servizio della Regione Piemonte dedicato ai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione diesel da Euro 0 a Euro 4, benzina Euro 0, 1 e 2, GPL e metano Euro 0. Attraverso una black box, il sistema monitora i chilometri percorsi e assegna a ogni veicolo una soglia annuale. L'obiettivo è contribuire a migliorare la qualità dell'aria nel bacino padano, superando il sistema dei semplici blocchi. Si può circolare anche nelle aree soggette a limitazioni, purché si rimanga entro i chilometri assegnati, e chi adotta una guida più virtuosa può ottenere chilometri aggiuntivi. In Piemonte l'installazione della black box è gratuita fino a giugno 2027. Sono a carico del cittadino solo i servizi di abbonamento. Tutte le informazioni sul sito della Regione Piemonte nella sezione Move-In. La Regione Piemonte porta da 3 a 5 milioni di euro la dotazione del bando Aiuti allo spettacolo dal vivo, finanziato nell'ambito del programma regionale FESR 2021-2027. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del 31 dicembre 2026. Il bando sostiene i programmi di investimento degli operatori dello spettacolo dal vivo e rientra nell'azione del PR FESR dedicata alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale. Dentro il cuore del Piemonte industriale, per scoprire il valore di chi crea valore, il 15, 16 e 17 ottobre, per 3 giorni, le imprese del Piemonte aprono gratuitamente al pubblico i loro stabilimenti produttivi, un viaggio tra linee di montaggio, laboratori e magazzini normalmente chiusi al pubblico, accompagnati dalle persone che ci lavorano ogni giorno e conoscono ogni reparto come le proprie tasche. La formula di Fabbrica Aperte Piemonte resta quella che ci accompagna da 7 edizioni, visite guidate gratuite, supernotazioni, condotte da tecnici, operai, progettisti e responsabili di produzione che raccontano il proprio mestiere sul posto di lavoro. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato e al prossimo appuntamento.
0: Nel centro di Giaveno c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle 3 sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7.30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno, il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
2: Mamma, torniamo domani?
3: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano 11ª edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori. E ancora, aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti! Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
4: No, che disastro!
5: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare!
4: Presto venite!
7: Arrivano! Finalmente!
6: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
8: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
9: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
5: Mi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Radio Frejus. La differenza la senti.

0: Arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
1: Ah, quindi più qualità, più scelta.
0: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
2: Asta del mobile! Geniale, vero?
3: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
4: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della Sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunee accompagneranno in sagra, con le loro note, Peru e Gepa, Ludesbatur e Lara Puloira, e le autorità presenti, per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram, Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre, per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno anche militare all'Ucraina.
2: E nessuno in quest'Aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
1: Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. In Ucraina sono ancora ore drammatiche, 6 le persone uccise nei raid russi, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il governo russo rivendica anche di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca. Il presidente ucraino Zelensky parla di palese spregio della Russia nei confronti della tregua sugli impianti annunciata da Donald Trump. Ora in Italia individuati e fermati hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della Mini Car. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa per i due a piede libero è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la Mini Car. Notte tranquilla per il Papa, ricoverato da ieri a Gemelli per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. L'intervento è riuscito e ora si aspettano i risultati degli esami post-operatori. Marco Mancini.
3: Potrebbero arrivare stasera nuove informazioni circa le condizioni di salute di Papa Leone XIV, che ieri ha subito al Policlinico Gemelli l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro a causa della presenza di un adenocarcinoma, una forma di tumore polmonare maligno. L'intervento è durato circa un'ora e mezza. Stamane la sala stampa della Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato una notte tranquilla. Già da oggi seguiranno i primi esami post-operatori, con particolare attenzione a quello istologico per stabilire il livello di stadiazione del cancro. Per quanto riguarda le terapie, a quanto si apprende, i medici non hanno parlato di ricorso alla chemio. Stamane in piazza San Pietro è stata celebrata la messa per i 10 anni dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia. Nel corso della celebrazione è stata letta l'omelia preparata precedentemente da Leone XIV. A presiedere, al posto del Papa, il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, nominato solo venerdì scorso dal pontefice nuovo decano del collegio cardinalizio.
1: Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della Strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni finché l'ex capo di una gang, Duan KFD Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Calcio infine non è iniziata sotto i migliori auspici. In chiave Italia, la seconda giornata di Champions League che ieri ha dovuto registrare le pesanti sconfitte di Inter e Napoli, entrambe ancora senza punti. E stasera alle 21 tocca a Roma e Como, attesa in particolare la sfida dei giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Sentiamo Jenny De Gaetano.
4: Ha messo sotto sopra l'Inter il Bruges, soprattutto per mano di Nicolò Tressoldi, il bomber italo-tedesco che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. 22 anni ancora da compiere, il papà calciatore negli anni 90 ne ha fatti 3 ai nerazzurri nella 4 a 3 belga, ammutolendo San Siro, lui tifoso milanista. Non è andata meglio al Napoli, che resta a terra, quota 0 come l'11 di Chivu, dopo la mezza disfatta a casa del sottomarino giallo del Villarreal, 3-1, e veemente nella reazione allo squillo di Rachmani. Non resta oggi che aggrapparsi a Roma e Como. Per nulla facile la mission giallorossa per 1001 motivi, il Real Madrid dell'ex idolo José Mourinho, che svela la ricetta anti-emozione.
5: Mi sono preparato, penso che sto bene, equilibrato, sto solido, senza dubbi durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
4: Il Como quota 3 tenta il bis, difficile ma non impossibile per la banda Fabregas in quel di Rotterdam, Fortino, Feyenoord.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre, a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere, con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa, per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
7: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
8: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
7: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
8: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
9: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
10: Patente e libretto, per cortesia.
11: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
10: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
11: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
10: Ma rispetti i limiti di velocità!
12: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
13: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
14: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
15: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo con le occupazioni studentesche. Nuovo blitz al piano di Torino. Giovani attaccano a volto coperto, si registrano danni. Un altro episodio, quindi, dopo l'attacco al Boselli, dal liceo Alfieri al convitto Umberto I, si allunga la lista delle agitazioni dei collettivi studenteschi. La gambizzazione ndranghetista in pieno giorno a Chivasso del 30 giugno scorso, due arresti, le accuse di tentato omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso. Francesco Ilacqua, 48 anni, era stato colpito da 5 proiettili per strada. Si è tenuta a porte chiuse presso il Tribunale di Ivrea l'udienza del processo a carico di Omar Favaro, 44 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex moglie e di violenze psicologiche sulla figlia minore. Favaro, condannato in via definitiva a 14 anni per il duplice omicidio di Novi Ligure del 2001, ha sostenuto un lungo interrogatorio davanti al collegio presieduto dalla giudice Marianna Tiseo. Il progetto del nuovo data center di Moncalieri. Dal comune arriva il primo no, bonifiche, fabbisogno d'acqua, gestione scariche e sistemi di raffreddamento. Il sindaco Mauro, il progetto così com'è, non è accoglibile. In chiusura il calcio, Europa League, rifinitura per la Juventus verso il Celta Vigo. Selic lavora a parte, ultima seduta prima di partire per la Spagna, scalpita Cambiaso. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
2: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
3: Signora, dipende dal sogno.
2: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
3: Ma facile da usare.
2: Ecco, è un po' classica.
3: Ma moderna.
2: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
3: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
4: Renault.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
9: Oh!
8: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
10: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
11: Da 25 anni con ING. Puoi!
12: Sì, ma cosa?
11: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
12: Ah, e per i risparmi?
11: Hai il 4% per 12 mesi, fino al 2 novembre.
12: Mica male!
11: E allora scegli ING.
12: Vado subito su ing.it.
11: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
13: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
14: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. O
4: Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo dunque della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori la statale 460 di Ceresole è chiusa in corrispondenza del comune di Valperga. E tutto questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
4: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
5: In occasione della fiera daremo presenti con il gazebo detersivi alla spina per farvi conoscere i nostri prodotti.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 13 e 37 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Questi 100 divani, ho detto fuori, fuori tutto,
3: ho capito.
2: E fatelo sapere alle radio. Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga, è chiaro adesso?
4: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
5: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
6: Divani Totac.
2: È chiaro adesso?
7: Totac.
8: Renault.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.
11: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
12: Allora siamo salvi, sono le luci della Taverna Tortuga!
13: Sì!
12: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
14: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo con le occupazioni studentesche. Nuovo blitz al piano di Torino. Giovani attaccano a volto coperto, si registrano danni. Un altro episodio, quindi, dopo l'attacco al Boselli, dal liceo Alfieri al convitto Umberto I, si allunga la lista delle agitazioni dei collettivi studenteschi. La gambizzazione ndranghetista in pieno giorno a Chivasso del 30 giugno scorso, 2 arresti, le accuse di tentato omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso. Francesco Ilacqua, 48 anni, era stato colpito da 5 proiettili per strada. Si è tenuta a porte chiuse presso il Tribunale di Ivrea l'udienza del processo a carico di Omar Favaro, 44 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex moglie e di violenze psicologiche sulla figlia minore. Favaro, condannato in via definitiva a 14 anni per il duplice omicidio di Novi Ligure del 2001, ha sostenuto un lungo interrogatorio davanti al collegio presieduto dalla giudice Marianna Tiseo. Il progetto del nuovo data center di Moncalieri. Dal comune arriva il primo no, bonifiche, fabbisogno d'acqua, gestione scariche e sistemi di raffreddamento. Il sindaco Mauro, il progetto così com'è, non è accoglibile. In chiusura il calcio, Europa League, rifinitura per la Juventus verso il Celta Vigo. Selic lavora a parte, ultima seduta prima di partire per la Spagna, scalpita Cambiaso. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
2: Diamo forma a un sogno, la propria casa.
3: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
2: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità, con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
3: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC. Per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in piazza Beato Rosaz a Giaveno.
2: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui.
4: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori e ancora aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti. Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
5: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
6: Ho capito.
5: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
7: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
8: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
5: Divani Totac. È chiaro adesso?
9: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
10: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Radio Frejus, meteo.
1: Situazione meteorologica. Una fascia di alta pressione caratterizzerà il tempo per gran parte della settimana, favorendo condizioni generalmente soleggiate e temperature miti per la stagione. Infiltrazioni di aria più fresca e umida da est nei bassi strati determineranno un temporaneo aumento della nuvolosità, soprattutto tra pianure, colline e primi tratti vallivi, ma senza precipitazioni. Esaurita l'influenza delle correnti orientali, torneranno a prevalere ampie schiarite, con temperature nuovamente superiori alla norma stagionale e massime fino oltre i 20 gradi in pianura. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con lievi velature soprattutto nella prima parte. Tra la notte e il primo mattino, locali banchi di nebbia sulle basse pianure tra Torinese, Cuneese, Astigiano e Alessandrino, in diradamento. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo sugli 8-11 gradi, massime in aumento sui 18-20 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato salvo locali banchi di nebbia sulle basse pianure tra la notte e il primo mattino, in diradamento. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie sugli 8-11 gradi, massime stazionarie sui 18-20 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo al mattino in gran parte soleggiato all'interno delle valli alpine e sulla Valle d'Aosta, mentre su pianure e colline saranno presenti addensamenti nuvolosi e locali banchi di nebbia in diradamento. In giornata schiarite più ampie con cielo al più parzialmente nuvoloso per addensamenti soprattutto tra pianure, colline e primi tratti vallivi del Cuneese, del Torinese, del Biellese e della Valsesia. In serata, nuvolosità in aumento su Cuneese, Torinese, Biellese e Nord Piemonte. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie in lieve aumento sugli 8-11 gradi, massime in lieve calo sui 17-19 gradi.
2: Noi donne sempre in movimento, eleganti, appariscenti, sexy, divertenti, bionde, brune, rosse, more, ma ad un certo punto abbiamo bisogno di... Diamoci un taglio. È il salone pronto a guidarci verso la scelta giusta tra tagli e colori, sempre attenti alle nuove tendenze e a mettere in pratica le nostre idee di bellezza. Da Diamoci un taglio possiamo essere chi vogliamo. Diamoci un taglio, il nostro styling di carattere, in via Vernetto 19 a Chianocco, 0122 48 697. Aperto tutti i giorni, chiuso il lunedì.
3: Mercoledì aperto dalle 13.30 alle 20.30.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Nel centro di Giavena c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle tre sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7.30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme, ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno. Il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
6: Mamma, torniamo domani?
0: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 14 e 35 minuti. Radio Frejus.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta con un discorso di 45 minuti al Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie punitive per la competitività, definendo inoltre rischiosa la linea di Donald Trump di un accordo strategico con Putin sul gasolio russo. Inoltre la Premier ha toccato tutti gli altri temi, tra cui competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Applausi dalla maggioranza. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, i partiti di governo hanno lodato la fermezza dell'esecutivo a tutela dell'interesse nazionale, mentre le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra economica e le ambiguità sulla politica estera. Le guerre che causano il caro energia non sono colpa sua, presidente Meloni, ma lei non ha fatto nulla per mettere l'Italia al riparo di quelle tensioni, ha detto Francesco Boccia, capogruppo Dem in Senato. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar nel quartiere Monteverde di Roma, individuati gli autori delle aggressioni, sono due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo. Entrambi i minorenni hanno un precedente per furto. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Nella notte è sequestrata la minicar con cui tra il 4 e il 5 ottobre sono state compiute 6 aggressioni, tra cui quella ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due denunciati è piede libero di tentato omicidio. Massimo riserbo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza di Papa Leone dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri e durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare e, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha trascorso una notte tranquilla. Un prossimo aggiornamento medico sulle sue condizioni è atteso nel pomeriggio. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como, serata di forti emozioni per i tifosi giallorossi che all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid. Impegno in trasferta per il Como di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, entrambe le gare alle 21. Per la prima volta da anni torna a crescere il numero di persone che soffrono la fame nel mondo, spinta da guerre e clima. È quanto emerge dal rapporto CESVI. Sentiamo Cristina Scarpa.
2: 645 milioni di persone nel mondo soffrono la fame a causa delle guerre e dell'emergenza climatica. È la situazione fotografata dall'Indice Globale della Fame che per la prima volta dal 2018 torna ad aumentare. Valeria Emmi, Head of Strategy and Advocacy di CESVI, che cura l'edizione italiana del rapporto.
3: Vediamo un'inversione di tendenza, persone appunto che hanno sofferto la fame, soprattutto a causa di guerre, fame imposta per mano umana, e tra questi sono oltre 35 milioni i bambini e le bambine che hanno sofferto di malnutrizione acuta nel 2025.
2: Per la prima volta si sono verificate due carestie nello stesso anno, a Gaza e in Sudan, insieme alla Somalia, i paesi con la situazione più grave. E voltarsi dall'altra parte non conviene mai, spiega Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire, autore della prefazione al rapporto CESVI.
4: Quello che sta accadendo ad esempio a Bab el Mandeb ci dice che restare disattenti, indifferenti o addirittura complici di quello che accade in alcune aree può avere poi ricadute enormi su di noi, lo vediamo ogni volta che andiamo a fare il pieno di carburante.
1: È tutto, a più tardi.

0: palati forti ed ancora il cevrin della Valsangone, il bitto della Valtellina
1: e non solo.
0: Al panificio, il sorriso di Giaveno, dove l'arte bianca e le specialità locali ti raccontano di pascoli fioriti, aria pura e tradizione secolare, sapori e piaceri indimenticabili.
1: Panificio, il sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, 3 km da Giaveno. Vivi la vita con il sorriso.
2: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre, a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere, con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa, per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
3: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
1: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
3: E per le pareti?
1: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
3: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti sciabi, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
1: Di Blasi, edilizia e colorificio, soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti, a Susa in corso Stati Uniti 55.
4: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
5: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
4: Ah, e per la cucina?
5: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
4: E per i pagamenti?
5: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
4: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
6: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
7: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
6: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lurza a Selvaggio. È proprio qui accanto.
8: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno, o su solferino9.com.
9: Sabato 17 ottobre, ore 16, rassegna Solo Alzheimer, come trattare i parenti anziani disorientati.
10: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
13: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Da 25 anni con ING. Puoi!
17: Sì, ma cosa?
16: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
17: Ah, e per i risparmi?
16: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
17: Mica male!
16: E allora scegli ING!
17: Vado subito su ing.it.
16: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
18: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD, è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
19: Radio Frejus, la differenza la senti.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo traslogo, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza. Pulmini 89.

0: capito, capito.
1: E fatelo sapere alle radio. Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga. È chiaro adesso?
2: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
3: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
4: Divani Totac.
1: È chiaro adesso?
2: Totac. Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
5: In occasione della fiera saremo presenti con il gazebo detersivi alla spina per farvi conoscere i nostri prodotti.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 15 e 35 minuti.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, 1 no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev. Oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicar a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo. Entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Tennis, Jasmine Paolini approda agli ottavi del torneo di Wuhan in Cina. L'azzurra ha sconfitto in 2-7 la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare, Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sara Errani. Le azzurre hanno battuto in 2-7-1 la coppia Mialikova-Nichols. È tutto, a più tardi.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficace. efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, la rassegna che vi racconta quotidianamente tutto quello che accade in Piemonte. In studio Edoardo Paradisi. Parliamo di mobilità, si chiama Move-In, il servizio della Regione Piemonte dedicato ai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione diesel da Euro 0 a Euro 4, benzina Euro 0, 1 e 2, GPL e metano Euro 0. Attraverso una black box, il sistema monitora i chilometri percorsi e assegna ogni veicolo una soglia annuale. L'obiettivo è contribuire a migliorare la qualità dell'aria nel bacino padano, superando il sistema dei semplici blocchi. Si può circolare anche nelle aree soggette a limitazioni, purché si rimanga entro i chilometri assegnati, e chi adotta una guida più virtuosa può ottenere chilometri aggiuntivi. In Piemonte l'installazione della black box è gratuita fino a giugno 2027. Sono a carico del cittadino solo i servizi di abbonamento. Tutte le informazioni sul sito della Regione Piemonte nella sezione Move-In. La Regione Piemonte porta da 3 a 5 milioni di euro la dotazione del bando Aiuti allo spettacolo dal vivo, finanziato nell'ambito del programma regionale FESR 2021-2027. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 del 31 dicembre 2026. Il bando sostiene i programmi di investimento degli operatori dello spettacolo dal vivo e rientra nell'azione del PR FESR dedicata alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale. Dentro il cuore del Piemonte industriale, per scoprire il valore di chi crea valore, il 15, 16 e 17 ottobre, per 3 giorni, le imprese del Piemonte aprono gratuitamente al pubblico i loro stabilimenti produttivi, un viaggio tra linee di montaggio, laboratori e magazzini normalmente chiusi al pubblico, accompagnati dalle persone che ci lavorano ogni giorno e conoscono ogni reparto come le proprie tasche. La formula di Fabbrica Aperte Piemonte resta quella che ci accompagna da 7 edizioni, visite guidate gratuite, super notazione, condotte da tecnici, operai, progettisti e responsabili di produzione che raccontano il proprio mestiere sul posto di lavoro. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato e al prossimo appuntamento.
2: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa, per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
5: E non solo. Il settore termoidraulico con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC, professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
4: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosa Zaggiaveno. Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
6: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Mi tocca toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.
12: Salida del vuelo con destino a la...

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per un veicolo in panne fra Genova e Ovada in direzione Gravellona Toce, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 81 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Strambino. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta, sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile! Geniale, vero?
5: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della Sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunee accompagneranno in sagra, con le loro note, Peru e Gepa, Ludesbatur e la Rapuloira, e le autorità presenti, per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram, Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
6: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
7: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
6: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
8: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. The Day After di Inter e Napoli è pieno delle ombre lasciate dal secondo KO su due gare di Champions disputate. I nerazzurri riflettono su una difesa che in 8 partite tra campionato e coppa ha incassato 14 gol, troppi, e sul portiere Martinez anche col Bruges fatale un suo errore. Il Napoli, dopo il segnale positivo della vittoria in campionato, nel KO di Villarreal ha mostrato di nuovo i limiti del balbettante inizio di stagione. Stasera il testimone Champions passa alle altre due italiane in lizza. In primo piano c'è inevitabilmente la Roma, attesa dall'incrocio col Real Madrid e dal pieno di emozioni garantito dal ritorno all'Olimpico dello Special One. Jenny De Gaetano.
1: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
2: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo. Magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
1: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
3: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita. Dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
1: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle Merengues, senza Rodrigo ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
0: Il previsto omaggio dei tifosi della Roma a Mourinho trova concorde un altro grande ex, Francesco Totti.
4: Penso che oggi faranno una grande accoglienza, perché il mister, come ho sempre detto, ha dato tanto a questa città, a questa squadra. Ha fatto due finali europee consecutive, perciò è doveroso che tutta la città gli omaggi questo tributo.
0: Nel fortino del De Kuip il Feyenoord attende il Como dopo il debutto d'applausi col 4-1 casalingo sull'Ipsia. I lariani sono attesi da un'altra prova di maturità, anzi di crescita, per dirla con Cesc Fabregas.
5: Penso che il Feyenoord hanno una identità molto molto chiara di quello che vogliono fare, si sentono bene, sono giocatori giovani che vogliono fare bene, sono coraggiosi. Questo sarà un grandissimo challenge perché è un calcio magari un po' diverso e penso che per noi continuare a crescere come squadra, come giocatori, come staff, diventa una partita molto, molto bella da giocare.
0: Anche a Rotterdam si inizia alle 21, arbitra il lituano Rumsas, e tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City Paris Saint Germain. Tennis, Jasmine Paolini approda agli ottavi del torneo di Wuhan in Cina. L'azzurra ha sconfitto in due set la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare, Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sara Errani, le azzurre hanno battuto 2-7-1 la coppia Mialikova-Nichols. Basket, ricca serata di coppe nella quinta giornata d'Eurolega, la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. 4 i match delle italiane nella terza uscita in Eurocup: Aris Tortona, Wroclaw Napoli, Venezia Turk Telecom e Tenerife Maxima Roma. Pallavolo femminile, doppio anticipo per il quarto turno della 1. A Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre Macerata riceve Scandicci, ancora a quota 0. Le venete e le toscane si contenderanno la Supercoppa italiana a Bari il 24 ottobre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori. E ancora, aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti! Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
7: Dagli alpeggi scendono i formaggi più pregiati.
8: Veri sapori caseari.
7: Racchiudono profumi

0: Concenisio per palati forti ed ancora il Cevrin della Valsangone, il Bitto della Valtellina
1: e non solo.
0: Al panificio, il Sorriso di Giaveno, dove l'arte bianca e le specialità locali ti raccontano di pascoli fioriti, aria pura e tradizione secolare, sapori e piaceri indimenticabili.
1: Panificio, il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, 3 km da Giaveno. Vivi la vita con il Sorriso.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ben ritrovati dalla redazione sportiva in studio Edoardo Paradisi. In apertura al ciclismo, la 123esima edizione della Parigi-Roubaix si apre con le qualificazioni dell'inseguimento a squadre. Italia terza sia col quartetto maschile che col quartetto femminile. Si registra il ritorno sia di Jonathan Milan che di Filippo Ganna da 2 anni dopo il ritiro dalle competizioni. Ora l'Italia maschile affronterà la Gran Bretagna, quella femminile la Germania, per accedere alle finali. CR7, la Juventus non molla, ricorso in Cassazione contro il pagamento di 9,8 milioni. Il lodo arbitrale confermato dal Tribunale di Torino stabilì il pagamento di metà degli arretrati chiesti da Cristiano Ronaldo in epoca Covid. Il Torino infortunio per Ilkan, contro l'Udinese programmati gli esami strumentali, la sua presenza per la trasferta di lunedì a Parma è fortemente a rischio, le valutazioni verranno effettuate giorno per giorno. Masina si ritira a 32 anni e torna a Bologna, entra nello staff tecnico del Progresso. Il calciatore, che in estate aveva salutato il Torino, ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo e iniziare con una nuova esperienza a Castelmaggiore in Serie D. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
0: Chi è il più preparato? Se è di plastica, dove va buttato?
2: Facile, nel contenitore della plastica.
0: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
2: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
0: Esatto.
3: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
4: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
5: Signora, dipende dal sogno.
4: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
5: Ma facile da usare.
4: Ecco, è un po' classica.
5: Ma moderna.
4: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
5: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
6: A Villar Pocchiardo, dal 15 al 18 ottobre, 64esima Sagra Valsusina del Marrone. Giovedì 15, dalle 17 alle 22, pesatura dei marroni che partecipano ai concorsi peso. Venerdì 16, giornata dedicata all'allestimento delle esposizioni. Sabato 17 e domenica 18, apertura della Sagra al pubblico con distribuzione gratuita delle brusatà, ristorazione con menù completo a base di marroni presso il centro polivalente, negozi e bancarelle aperti lungo le vie del paese, vendita di marroni freschi e prodotti derivati, e tanto altro ancora. Sabato pomeriggio, musica itinerante Oberkrainer tirolese con i Wiegel Vogel Orchester e dalle ore 21, concerto dei Discomania Planet Dance. Domenica pomeriggio, i Marunè accompagneranno in sagra con le loro note, Peru e Gepa, Ludes Batur e la Rapuloira e le autorità presenti per le premiazioni dei concorsi. Il tutto ad ingresso gratuito. Programma dettagliato sulle nostre pagine Facebook ed Instagram Proloco Villar Focchiardo. Vi aspettiamo a Villar Focchiardo il 17 e 18 ottobre per la 64esima Sagra Valsusina del Marrone.
7: Ad ottobre, Sport Equipe 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Tier Automobile Group.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
12: Da 25 anni con ING. Puoi!
13: Sì, ma cosa?
12: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
13: Ah, e per i risparmi?
12: Hai il 4% per 12 mesi, fino al 2 novembre.
13: Mica male!
12: E allora, scegli ING! Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
14: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla A26 Genova Gravellona-Toce si rallenta tra l'interconnessione con la A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona-Toce, mentre per un veicolo in avaria sulla A7 Milano-Genova si viaggia incolonnati tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Vi segnaliamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
6: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
5: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 17 e 36 minuti.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar, hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale. Per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione Europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, e quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev e Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio. Sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
2: Amore, che ne pensi di questo colore per il soggiorno?
3: Ma dai, siamo da Di Blasi, basta chiedere consiglio a loro e vedrai. Creeranno il colore perfetto con il servizio tintometrico.
2: E per le pareti?
3: Con le decorazioni Cebos possiamo dare un tocco unico ed elegante ad ogni ambiente.
2: Ah, fantastico! E guarda quanti marchi top! Ardera Canello, Cebos, Sayerlac, Renner, Sickens. E per realizzare effetti shabby, patinati o etnici, Rio Verde Vintage Prestige. E i prezzi imbattibili, direi che abbiamo trovato il posto giusto.
3: Di Blasi, edilizia e colorificio. Soluzioni innovative per interni ed esterni, per professionisti ed hobbisti. A Susa, in corso Stati Uniti 55.
4: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
5: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
4: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
6: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno, o su solferino9.com.
7: Sabato 17 ottobre, ore 16, rassegna Solo Alzheimer, come trattare i parenti anziani disorientati.
8: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: sono le 18 e 4 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccoci carissimi, sono Gianluca Melilli. Oggi sono con Vanessa Salafia, insegnante della scuola dell'infanzia e autrice dell'albo illustrato Ma quanto è brutta la guerra. Attraverso le vicende del piccolo Mustafa, il libro affronta il trauma del conflitto con un racconto in rima integrato dalla traduzione in inglese per il metodo CLIL. Un'opera fondamentale per mostrare ai più piccoli come l'accoglienza e l'amore possano superare ogni ferita. Vanessa, da dove è nata la scintilla per questo libro? E come si affronta la guerra con i bambini senza spaventarli?
3: È stato Alberto Angela a far scattare in me la scintilla nel momento in cui, durante la presentazione del suo Cesare, lo definì egli stesso un libro sulla guerra, ma contro la guerra. Sono riuscita a non far spaventare i più piccoli spostando il focus della storia dalla guerra e dalle chiaramente violenze che essa comporta ad un'ottica di inclusione, di educazione alla pace, usando una terminologia delicata, empatica e utilizzando anche delle immagini adeguate, dai colori tenui e rilassanti.
2: Nel racconto la diversità diventa un punto di incontro. Qual è il ruolo di noi adulti nell'aiutare i più piccoli a superare paure e pregiudizi?
3: I bambini possono superare ogni limite se noi adulti, genitori e insegnanti, crediamo in loro e nelle loro capacità che sono straordinarie. Dobbiamo essere un esempio per i nostri piccoli, aprirci al mondo con un atteggiamento di accoglienza, di tolleranza verso il prossimo, ma soprattutto vivendo ogni tipo di diversità come fonte di ricchezza e non come un limite.
2: La storia sfrutta la tecnica della rima ed è tradotta anche in inglese per il metodo CLIL. Come si legano la musicalità della lingua e l'alleanza tra scuola e famiglia per formare i cittadini di domani?
3: La rima piace molto ai bambini e grazie alla sua musicalità ne facilita l'apprendimento e la capacità di assimilare una nuova lingua straniera, in questo caso l'inglese. La collaborazione tra scuola e famiglia oggi più che mai deve essere un ponte saldo e duraturo, dove comunque il rispetto e la condivisione devono favorire nei nostri bambini uno sviluppo equilibrato e il più possibile armonico. Da grande tutto ciò li renderà degli adulti migliori in grado di costruire un mondo di gentilezza e di pace.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Ma quanto è brutta la guerra, di Vanessa Salafia, Edizioni Chimeric.

0: Patente e libretto, per cortesia.
1: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
0: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
1: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
3: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
4: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
5: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
6: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
1: Oh.
6: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Regina Margherita e Venaria in direzione Milano, mentre per curiosi si rallenta fra Falchera e Corso Regina Margherita in direzione Frejus. Sui restanti percorsi regionali il traffico si mantiene invece scorrevole. Per il momento è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
3: Ho capito.
2: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
4: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
5: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
2: Divani Totac. È chiaro adesso?
4: Totac.
6: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
7: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
8: Nel centro di Giaveno c'è una scuola davvero a misura di bambino. La scuola dell'infanzia e sezione primavera Beata Vergine Consolata accoglie i piccoli dai 24 ai 36 mesi nella sezione dedicata sezione primavera. Dai 3 ai 6 anni, nelle tre sezioni, in un ambiente sereno e familiare. Aperta da settembre a giugno, ma con servizi anche durante le vacanze e centro estivo a luglio. Orario flessibile dalle 7.30 alle 18. Cucina fresca interna, ampio giardino, laboratori e tante attività per crescere insieme, ogni giorno. Asilo infantile Beata Vergine Consolata di Giaveno. Il posto giusto dove iniziare a crescere. Vieni a conoscerci.
9: Mamma, torniamo domani?
10: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: le 18 e 35 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il decorso post-operatorio del PAP procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito ieri, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il PAP ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due, denunciati a piede libero, è di tentato omicidio. Entra nel vivo la Festa del Cinema di Roma, Giuseppe Tornatore nella sezione Storia del Cinema riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima Cenere in bocca. Tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott.
2: L'economia.
1: Continua la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano e proseguono le mobilitazioni, presidi ai blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva, che avrà una portata di 187 milioni di euro. Le misure includono il mantenimento dell'aria a caldo e protezioni anche per i lavoratori dell'indotto, ma per i sindacati mancano le risposte in merito alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese, più 1%, e quanto prevede il centro studi dell'organizzazione nel rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Una crescita fragile, avverte però Confindustria. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata si fermerà infatti allo 0,6%. Secondo il rapporto, il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro in modalità self sulla rete stradale. La benzina è pari a 2,35 euro al litro e 2,25 euro il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono a lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund si attesta a 108 punti. È tutto, a più tardi.
3: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
4: Diamo forma a un sogno, la propria casa.
5: Da Tecnocasa SNC a Giaveno. Materiali per l'edilizia, piastrelle, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, stufe, caminetti, caldaie a biomassa delle migliori marche italiane.
4: Da oltre 40 anni competenze e prodotti di qualità, con uno staff pronto a seguirti in ogni fase del tuo progetto.
5: E se hai dubbi sui bonus casa, sulle agevolazioni o sui materiali per il tuo progetto, non preoccuparti, siamo qui per guidarti e aiutarti a fare le scelte giuste. Tecnocasa SNC. Per chi vuole trovare tutto in un unico luogo, con la garanzia di prodotti di qualità e un servizio anche a domicilio. Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosaz a Giaveno.
4: Tecnocasa, la casa dei tuoi sogni, inizia qui.
6: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
7: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
6: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
7: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo
2: Moro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
8: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
9: Radio Frejus, la differenza la senti.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura al caso della gambizzazione ndranghetista in pieno giorno a Chivasso del 30 giugno scorso, due arresti, le accuse di tentato omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso. Francesco Ilacqua, 48 anni, era stato colpito da 5 proiettili per strada. Le occupazioni studentesche, assalto al piano di Torino, arredi danneggiati, istituto chiuso, la protesta si allarga dopo i danni all'istituto Boselli da parte di ragazzi con il volto mascherato, il copione si ripete in un'altra scuola superiore, mentre cresce il numero dei licei occupati, irruzione anche all'Avogadro. La stazione della TAV si farà a Susa, al via la gara da 155 milioni di euro. La Gazzetta Ufficiale Europea pubblica il bando per lo scalo progettato da Kengo Kuma. Tramonta l'opzione Bussoleno, ritenuta da alcuni più economica. Minaccia ai passanti con una mannaia, un uomo arrestato a Torino, bloccato dai carabinieri nel quartiere Aurora, ha opposto resistenza. Il progetto del nuovo data center di Moncalieri, dal comune arriva il primo no, bonifiche, fabbisogno d'acqua, gestione scarichi e sistemi di raffreddamento. Il sindaco Mauro, il progetto così com'è, non è accoglibile. In chiusura al calcio, i bianconeri domani tornano in campo in Europa League con la sfida al Celta Vigo, in campo soprattutto chi non è reduce dalle fatiche con le nazionali anche per gestire le energie in ottica Lazio. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
0: Noi donne sempre in movimento, eleganti, appariscenti, sexy, divertenti, bionde, brune, rosse, more, ma ad un certo punto abbiamo bisogno di... Diamoci un taglio! È il salone pronto a guidarci verso la scelta giusta tra tagli e colori, sempre attenti alle nuove tendenze e a mettere in pratica le nostre idee di bellezza. Da Diamoci un taglio, possiamo essere chi vogliamo! Diamoci un taglio, il nostro styling di carattere. In via Vernetto 19, a Chianocco, 0122 48 697. Aperto tutti i giorni, chiuso il lunedì. Mercoledì aperto dalle 13.30 alle 20.30.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
3: In occasione della fiera daremo presenti con il gazebo detersivi alla spina per farvi conoscere i nostri prodotti.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Da 25 anni con ING puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi, fino al 2 novembre.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
7: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL full hybrid.
8: Incredibile, ma Evo!
9: Radio Frejus, la differenza la senti.
10: Ehi! Hey!

0: muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla tangenziale di Torino si viaggia incolonnati tra Drosso e Venaria in direzione Aosta, mentre causa curiosi si rallenta tra Falchera e Corso Regina Margherita in direzione Piacenza. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Il nostro corpo ha molto più da raccontarci di quanto immaginiamo. Venerdì 16 ottobre, a San Didero, un appuntamento dedicato a energia, salute e benessere, con il dottor Fabio La Falce, farmacista ospedaliero. Alle ore 20, presso la sala polivalente, inizierà un viaggio tra omotossicologia, medicina quantistica e medicina rigenerativa, per approfondire il modo in cui il nostro organismo risponde agli squilibri e il ruolo del microbiota nelle intolleranze alimentari e nei disturbi intestinali. Un'occasione per conoscere prospettive e approcci diversi e approfondire il legame tra il nostro corpo e il nostro benessere. Energia, salute e benessere. Ti aspettiamo venerdì 16 ottobre alle ore 20 a San Didero, nella sala polivalente. È gradita la prenotazione al 350 044 9285.
2: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
3: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
2: Ah, e per la cucina?
3: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
2: E per i pagamenti?
3: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
2: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Buonasera da Nicola De Muro. Giornata di serrato dibattito parlamentare per Giorgia Meloni, impegnata tra Senato e Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Difendendo l'azione dell'esecutivo su energie e sostegno a Kiev, la Premier ha rivendicato la propria autonomia politica. Sono una persona libera, non ho conti da saldare e dico banalmente quello che penso. E poi la stoccata polemica sulle accuse rivolte al governo di poche risorse stanziate per la sanità.
1: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione quando erano al governo approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina.
0: Non sono mancate le durissime repliche delle opposizioni. Sul fronte del Movimento 5 Stelle, il senatore Pirondini ha contestato le ricette energetiche del governo. Sulle spese europee la colpa è sempre degli altri. La Premier mi ricorda Calimero. Dal Partito Democratico altrettanto severo, Francesco Boccia.
2: Nessuno dal gruppo del Partito Democratico le ha mai chiesto di rispondere di crisi che lei non ha provocato. Quello che le abbiamo sempre chiesto e anche oggi non è arrivata la risposta è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia ad affrontare queste crisi. E soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa.
0: Primo giorno di degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri, l'asportazione di un nodulo al polmone. Il bollettino medico parla di decorso regolare e di buon umore, fa sapere il portavoce vaticano. Alessio Galea.
3: Dopo una notte tranquilla il Papa si è alzato, ha fatto colazione, poi la fisioterapia respiratoria ed ha anche camminato nella sua stanza al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma. Il decorso post-operatorio procede in modo regolare, comunica una nota diffusa dai medici che lo hanno in cura. I valori degli esami eseguiti questa mattina, quelli del sangue e una radiografia toracica, sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, l'asportazione di un adenocarcinoma al polmone destro. Ora si attende l'esito della biopsia e l'esame dei linfonodi, i cui risultati determineranno eventuali terapie mediche. Il ricovero dunque procede secondo quanto previsto. Leone XIV dovrebbe restare in ospedale per una settimana dal giorno del suo ingresso, ha fatto sapere il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, aggiungendo che il pontefice è di buon umore. Tutte le udienze restano sospese fino al 20 ottobre. Intanto, parlando con Newsmax, il fratello del Papa, Luis Prevost, ha affermato: ciò che hanno trovato è cattivo, ma è stato rimosso completamente, aggiungendo di essere anche lui in cura per un tumore. Poi ha concluso: è stato uno shock apprendere la notizia, ma lui è in buone mani.
0: Un'ondata massiccia di raid aerei russi con droni e missili si è abbattuta nelle ultime ore sulle regioni orientali e centrali dell'Ucraina, prendendo di mira in modo sistematico le infrastrutture strategiche. A Kiev e Kharkiv si contano almeno 6 vittime e 36 feriti, mentre oltre 600.000 cittadini sono al buio nella capitale a causa degli attacchi alle centrali elettriche. La violenza dell'attacco ha spinto il presidente Volodymyr Zelensky a sfogare la propria amarezza verso le intelligence alleate, accusate di non aver fornito tempestivi avvisi preventivi sulle intenzioni di Mosca. E Zelensky ora è in visita ufficiale a Londra, dove ha avuto un'udienza con re Carlo III e un colloquio con il primo ministro Andy Burnham. In Italia continua la protesta degli operai dell'ex Ilva. A Genova questo pomeriggio è occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano. Dare una nuova vita a Galleria Borghese è l'ultima iniziativa della società di ingegneria Proger, che indice un concorso internazionale. Candidature fino al 14 novembre. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Proporre e attuare proposte per nuove soluzioni architettoniche che consentano di ampliare l'offerta e l'accessibilità di Galleria Borghese. Proger, società ingegneristica e sponsor tecnico del museo e con l'adesione di Roma Capitale, lancia un concorso internazionale di architettura. Marco Lombardi, CEO di Proger.
5: L'Italia deve affrontare con intelligenza la sfida del mondo contemporaneo. Per noi conservare vuol dire anche innovare. Proger è la prima società italiana di ingegneria e si è mossa proprio per questo al fianco di Galleria Borghese. Idee e progetti dei migliori architetti del pianeta, speriamo, per pensare ad una nuova Galleria Borghese, la Galleria Borghese 2.0, perché Roma, l'Italia, l'Europa, il mondo intero lo meritano.
4: Per previsti tra l'altro l'esposizione al pubblico dei capolavori oggi conservati nei depositi e mostre temporanee di rilevanza internazionale. Francesco Rutelli, già ministro della cultura ed ex sindaco di Roma.
6: Uno dei musei più amati nel mondo deve affrontare le sfide della contemporaneità. Le soluzioni saranno di grande attenzione, tutela, di rispetto e io mi auguro di grande innovazione.
0: Notte di Champions League per Com Roma. Dopo il poker calato contro il Lipsia nella prima uscita europea, i lariani cercano conferme a Rotterdam, avversario il Feyenoord. Arbitra il lituano Rumsas, il viale di 21, stesso orario in cui il francese Letechier fischierà l'inizio di Roma-Real Madrid. L'Olimpico è pronto a tributare un saluto speciale al grande ex José Mourinho. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
8: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
7: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, Mr. Gasperini.
9: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
7: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle merengue. Senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
0: Ed è tutto per oggi, buonasera.
10: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
11: Tradizione, agricoltura, artigianato, prodotti del territorio e tanto divertimento. Domenica 25 ottobre 2026, il Comitato Fiera Agricola Zootecnica di Milanere e il Comune di Almese presentano l'undicesima edizione della Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Un'intera giornata con la rassegna zootecnica della razza bovina Barapus Tertaler, esposizione di mezzi agricoli, animali e trattori d'epoca, stand con prodotti agricoli e artigianato, degustazioni varie e mostre. Dalle 10 alle 16, ogni ora, spazio allo spettacolo degli sbandieratori e ancora aratura e trebbiatura, dimostrazione di mascalcia, musica, balli, giochi ed esibizioni per i più piccoli. Una grande fiera per tutti! Domenica 25 ottobre, non mancare alla Fiera Agricola Zootecnica dell'Artigianato e dei Prodotti del Territorio. Ti aspettiamo a Milanere di Almese per una giornata di festa, tradizione e divertimento.
12: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
13: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
14: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
15: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
16: Ho capito.
15: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
17: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
18: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
15: Divani Totac. È chiaro adesso?
19: Totac. Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura al caso della gambizzazione ndranghetista in pieno giorno a Chivasso del 30 giugno scorso, due arresti, le accuse di tentato omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso. Francesco Ilacqua, 48 anni, era stato colpito da 5 proiettili per strada. Le occupazioni studentesche, assalto al piano di Torino, arredi danneggiati e istituto chiuso, la protesta si allarga dopo i danni all'istituto Boselli da parte di ragazzi con il volto mascherato, il copione si ripete in un'altra scuola superiore, mentre cresce il numero dei licei occupati, irruzione anche all'Avogadro. La stazione della TAV si farà a Susa, al via la gara da 155 milioni di euro. La Gazzetta Ufficiale Europea pubblica il bando per lo scalo progettato da Kengo Puma. Tramonta l'opzione Bussoleno, ritenuta da alcuni più economica. Minaccia ai passanti con una mannaia, un uomo arrestato a Torino, bloccato dai carabinieri nel quartiere Aurora, ha opposto resistenza. Il progetto del nuovo data center di Moncalieri, dal comune arriva il primo no, bonifiche, fabbisogno d'acqua, gestione scarichi e sistemi di raffreddamento. Il sindaco Mauro, il progetto così com'è, non è accoglibile. In chiusura al calcio, i bianconeri domani tornano in campo in Europa League con la sfida al Celta Vigo, in campo soprattutto chi non è reduce dalle fatiche con le nazionali anche per gestire le energie in ottica Lazio. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Radio Frejus. La differenza la senti.

could be the star that could have

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per un incidente fra Sito e Corso alla Mano in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi segnaliamo che dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina, per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, sarà chiuso il tratto fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio
2: Frejus. No, che disastro!
3: Non ci voleva!
4: Ma so io cosa fare.
2: Presto, venite!
3: Arrivano! Finalmente!
4: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
5: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: My Brain.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
5: Ho capito.
4: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegna entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
6: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
7: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
8: Divani Totac.
4: È chiaro adesso?
9: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
10: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Il punto di riferimento per chi costruisce, ristruttura e rinnova la propria casa. Tecnocasa SNC è a Giaveno, dalle fondamenta al tetto. Materiali per l'edilizia pesante, piastrelle in ceramica di marchi storici, un avanzato sistema tintometrico e una vasta scelta di generatori di calore di alta qualità a pellet e legna delle migliori marche. Le trovi qui.
1: E non solo. Il settore termoidraulico con un reparto dedicato, pronto ad offrirti le soluzioni migliori. E poi c'è lo staff da Tecnocasa SNC, professionale, gentile e sempre disponibile. La nostra esperienza di oltre 40 anni ci permette di offrirti solo prodotti di qualità e la giusta consulenza pratica, dal piccolo progetto fino ai grandi lavori.
0: Vieni a trovarci in Piazza Beato Rosa Zaggiaveno. Tecnocasa SNC, la solidità di cui la tua casa ha bisogno.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Radio Frejus Cotton Club, tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
4: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Radio Frejus. Professionisti della pubblicità. Per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 64 06 06. Sapremo consigliarti al meglio.

0: lucida, mani forti e cuore grande.
1: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
0: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
2: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno o su solferino9.com.
3: Sabato 17 ottobre, ore 16, rassegna Solo Alzheimer, come trattare i parenti anziani disorientati.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì.
1: Radio Fréjus Cotton Club. Tutte le sere dalle 23, musica particolare per un pubblico speciale.
2: Radio Fréjus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Dagli alpeggi scendono i formaggi più pregiati.
2: Veri sapori caseari.
1: Racchiudono profumi di erbe alpine dei pascoli, come il Pleasant If, la toma delle viole con il suo profumo di primavera, le tome del fieno, il Bettelbatt raro come un tesoro, i blu del Moncenisio per palati forti ed ancora il Cevrin della Valsangone, il Bitto della Valtellina
2: e non solo.
1: Al panificio, il sorriso di Giaveno, dove l'arte bianca e le specialità locali ti raccontano di pascoli fioriti, aria pura e tradizione secolare, sapori e piaceri indimenticabili.
2: Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Ancora qui questi 100 divani? Ho detto fuori! Calma. Fuori tutto!
4: Ho capito.
3: E fatelo sapere alle radio! Disponibilità immediata, consegne entro 48 ore, rapporto qualità-prezzo imbattibile, finanziamenti anche senza busta paga! È chiaro adesso?
5: Sconti fino al 70%. Totac a Frossasco, vicino a Pinerolo, a 20 minuti da Torino.
6: E se venite da fuori Pinerolo, compreso nel prezzo, rimborso viaggio con buoni benzina.
7: Divani Totac.
3: È chiaro adesso?
8: Totac.
9: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più vai su www.axelspa.it.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Radio Frejus, professionisti della pubblicità, per la pubblicità dei professionisti. Chiamaci senza impegno allo 0122 640606. Sapremo consigliarti al meglio.

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Che ti dicevo? Mente lucida, mani forti e cuore grande.
2: Hai ragione. Alla residenza Villa Pugno c'è veramente un ambiente sereno e comodo. Sembra di stare in famiglia. Sai, mio padre preferisce essere autonomo e una struttura per anziani fa il caso suo. Immersa nel verde, con attività ludiche, cucina eccellente, assistenza infermieristica e fisioterapista in sede, camere accoglienti, spazi ampi e luminosi.
1: Che ne dici? Facciamo una passeggiata. Andiamo al santuario di Nostra Signora di Lourdes a Selvaggio. È proprio qui accanto.
0: Residenza Villa Pugno. Per un giorno di relax, per un soggiorno di sollievo o per un percorso di vita, veniteci a trovare in via Trento 4 a Selvaggio, Giaveno, o su solferino9.com.
3: Sabato 17 ottobre, ore 16, rassegna Solo Alzheimer, come trattare i parenti anziani disorientati.
4: Radio Frejus, la differenza la senti.

0: Anche per questa sera Radio Fréjus Cotton Club vi dà la buonanotte e vi rinnova l'appuntamento a domani sera alla stessa ora. E se la serata è stata di vostro gradimento, la prossima volta portate anche degli amici. Grazie a tutti e a risentirci.
1: È 1:32.